Mukamu ige. Jima mo di amu de muari shigana. Amuari dano. Amuari wake da baide. Mwagotenga di yoyo we. Beba. Lekani kumine makumashi ya dewe gata inyanya shiami ya raho. Thank you muno producer Paul. Wagari wa masharia. Iri barue gawari rimboka. Overdrive. Ameme kai.